5:14. Ni hakale la mteko ya wampu lano. Wansuna Rajab Basan ba mikrofoni. Central Tecnica, Graciano de Rosario, Orante Lua, Le Benedetto Chiamo. Va, vana, navala, na sempaka. Hata mela, wakati wa ite zore ya basisu. Nino kumasa ni hali, samakuwa ni hali. Serupu, moshele lua mretele. Kaleba msani hiyo ni kali ya raji msambiki bondia.

Ecuador e bagare più minuto mi lo commissione in mossa o cattiva ne pavella ne va e oporo santo già augusto qui quali che resti che cosa impira in Irlanda per provincia ma poi non ma unica cosa è la posso capella quando va nello ne momati in farlo.

Perché quello che la parola cuoce, parati per il 10 monte e con l'amore, per i bari sogni, perché il Brasil, oro, oro, ma con lo sto terzo, io marro cuoce, romarla, doati, ombra, brati, la sinne, buono, perché se buono,